Nel dì della vittoria l'incontrai. Stupito io n'ero per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di cautore. Faticino uscito dalle veggenti stesse che predissero un certo al capo mio.

Schon Pugnal, laissame weiter. Silarva non sei tu, Chiodi Brandista.

sanguina patta. Cerca nota per la sua ogni lume terra cielo in cielo. L'opera presso la cuccia, amor. Nel silenzio l'aspettia, amor. Tremato.

Ja, fermarsche Trono, questa è solito mi teme. O spalzarmi per sempre. E pur la vita sen